0: come a schiazzi tora corona, vedo il mona mi rastro. Ho già donne a che ora me categoro, già ti direvo ma me allo, che fosse poco gli siedo, già ti me farasses, già ieres, si crino ti epifimo.
1: Έχω μια σκέψη τώρα μέρες.
2: Έχω μια σκέψη τώρα μήνες.
0: Έχω μια σκέψη τώρα χρόνια.